0: De beste muziek voor het Brugse Ommeland.
1: De Brugse Radio.
2: Max, era Max. Io tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.